ko ouro e leri. Leri fusabi. You can piggy. Amoro piggy presenti so you can kissy in a densa idena libi. My elefu sabi. A crackti di you abi in your serefi too. A crackti bentekba. Ma no beso RFCT. Dio lucu yulibi, alibi di yulibi na baka.

arimi kon na fesi. Fumi bekande wan exempre di kondre. Exempre in historia. Yu lolo mi go, yu pari mi kon. Mina sumaruba. Ma yu aksi mi futron warimbo. Fudi yu be wani kraka e seti kondre. And no, no di takuru winti godi don. No di den bon e bijin di froktu. No di den liba bijin furu na ala sortu fisi. Den furu e sini abarwa nyung mamante son. Yu abina dekati fu aksimi fu nakwa futu buang abaka. Ma bia, mine ego abaka mo. Eiche man in you photo. Ni eseri mi kourusani. Kember or shada kourastro. Fuma manteng te lak bakadina. En ala neti mi ebeji gado. Fu ameki na song spang en fesi tamara. Fumi kan seri moro kourusani. Moro eiche. Moro sweet eiche. Fumi kan sorgu mi uma na den piki. And no, baka ala den tranga yari. No, no dimidoro no. You wani heira stupu di mi. Bika you no wani fumi wakana mofodoro. You edwengi mi fu wakana nengredoro. Ma you kan fit mi ala fasi. You kan do sa you wani. Ma mi nego abakamo.